0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.
1: Radio Chvenebury, Certili G.